0: Giardiniere, date nuovi aiuti.
1: Padre mio!
0: Celate, allontanate gli occhi suoi.

0: corso, spicciati presto. Cosa vuoi?
1: L'affare di cui si tratta è importante.
0: Lo credo.
1: È importantissimo.
0: Figli, ancora finiscila.
1: Giurate di non andare in collera.
0: Lo giuro sul mio onore, purché non parli del commendatore.
1: Siamo soli?
0: Lo vedo.
1: Nessun ci sente.
0: Via.
1: Vi posso dire tutto liberamente?
0: Sì.
1: Dunque, quando è così, caro signor padrone, la vita che menate è da briccone.
0: Temerario in tal guisa.
1: Che giuramento?
0: Non so di giuramenti, taci, nocchino.
1: Non parlo piano, fratto padron mio.
0: Così saremo amici. Ora di un poco, sai tu perché son qui?
1: Non ne so nulla, ma essendo l'alba chiara non sarebbe qualche nuova conquista. E io lo devo saper per por lei lista.
0: Va là che sei il grand'uom, sappi che io sono innamorato d'una bella dama. E son certo che mama, la vidi, le parlai, me qual casino questa notte verrà. Zitto! Mi pare sentire odor di femmina.
1: Aspetto, che odorato perfetto.
0: L'aria mi par bella.
1: E che occhio dico?
0: Ridiamoci un poco e scopriamo terreno.
1: Già,

0: Stelle che vedo, bella donna Elvira.
1: Don Giovanni, sei tu? Basta, te lo vedo nel cane.
0: Senti delle crostanti, manco male che lo conosce bene.
2: Mia cara donna Elvira,

0: pare un libro stampato.
1: O in quanto a questo ebbi le mie ragioni, è vero?
0: È vero, e che ragioni forti?
2: E quali sono, se non la tua perfidia e la leggerezza tua? Ma il giusto cielo vuole che io ti trovassi per fare le sue leggerezze.
1: Via, siate un po' ragionevole, con agimento costei. Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
0: Salvo il vero.
1: Via, dile un poco.
3: E cosa devo dirle?
1: Sì, sì, dile pur tutto.
2: Ebbene, fa presto.
0: Madama, veramente, in questo mondo con ciò si accosa quando fosse che il quattro non è tondo.
2: Accurato, così nel mio orologio tu ti prendi. A voi, stelle, vieni qua facci, misera me. Dove? In quel parte?
0: Lasciate che vada. Egli non merita che di lui ci pensiate.
2: Miserà, non mi inganno.
0: E consolatevi, non siete voi. Non foste e non sarete nella prima, nell'ultima. Guardate. Questo non piccol libro è tutto pieno dai nomi di sue belle. Ogni villa, ogni borgo,

0: male partita. Oh, guarda, guarda, che bella gioventù, che belle donne. Ma tanto per mia fe bisogna qualche cosa anche per me. Cari amici, buongiorno. Seguitate a stare allegramente, seguitate a suonar, oh buona gente. C'è qualche sposalizio?
1: Sì, signore, e la sposa sono io.
0: Ve ne consolo, lo sposo io per servirla. Oh, bravo per servirmi, questo è vero parlar da galantuomo.
2: Basta che sia marito.
1: Oh, il mio masetto è un uomo d'ottimo cuore.
0: Oh, anch'io vedete, voglio che siamo amici. Il vostro nome?
1: Serena.
0: E il tuo masetto? Oh, caro il mio masetto, cara la mia Cerellina, esibisco la mia protezione.
3: Ah! E poi tu, cosa fai di birbone?
2: Anch'io, caro patrone, esibisco la mia protezione.
0: Presto, va con costoro. Nel mio palazzo conducili sul fatto, ordina cappiano cioccolato, caffè, vini, prosciutti, cerca di divertir tutti, mostra loro il giardino, la galleria, le camere. In effetto fa che resti contento il mio masetto, hai capito?
2: Ho capito!
4: Andiamo! Signore,
0: cosa c'è?
4: La Cerellina senza me non può star.
2: Il vostro luogo vi sarà sua eccellenza, e saprà bene fare le vostre parti.
0: Oh, la Cerellina è in mando un cavalier, va pur fra poco e la meco verrà.
1: Va, non temere, nelle mani son io un cavalier.
4: E per questo?
1: E per questo non c'è da dubitare.
4: E Dio cospetto!
0: Olà, finiam le dispute, se subito senz'altro replicar non te ne vai, ma se...

malandrina, fo señor la mia ruina, fo señor la mia ruina. Vengo, vengo, resta, resta, è una cosa, non resta. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora.

0: balcone, che ne dite mio bel soffar pulito?
1: Signore, è mio marito!
0: Chi? Colui? Mi par che non è st'uomo, un nobil cavalier, come io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un bifolcaccio vil sia strapazzato.
1: Ma signor, io gli diedi parola di sposarlo.
0: Tal parola non vale un zero. Voi non

0: che non vorreste?
1: Al fine ingannata restar. Io so che raro con le donne voi altri cavalieri siete onesti e sinceri.
0: È un'impostura della

0: facende dal tuo barbaro figlio esche in accosa tempo.
1: Amor consiglio, di dal mio non vedete ch'io voglio divertirmi.
0: Divertirmi? È vero, divertirti. Io so crudel come tu te diverti. Oh, signor cavaliere, è per quel che lo dice.
1: La povera infelice di me innamorato, e per pietà deggio fingere amore, ch'io son per mia vita.

0: Nel parco ci se voglio si diverta ad opporsi a miei piacevoli progressi. Fanno mal tutti quanti.
1: Ancora in tono mio son vani pianti, di vendetta si parli. Ah, Don Giovanni!
0: Mancava questo inverno.

0: vedere che il diavolo le ha detto qualche cosa. E domanda perché.
1: Sogni abbiamo della vostra vecchiezza.
0: Mi torna il fiato in corpo. Comandate i congiunti, i parenti, questa van, questo ferro. I beni, il sangue spenderò per servirvi. Ma voi, bella donanna, perché così piangete? Il crudele chi fu, cosò la calma, tu il var

povera sventurata i passi suoi voglio seguir, non voglio che faccia un precipizio. Perdonate, bellissima donna Anna, se servirvi possio in mia casa v'aspetto. Amici,

come mai creder deggio di sì nero delitto capace a un cavaliero di scoprire il vero ogni mezzo si cerchi io